È difficile fare le cose difficili, parlare al sordo, mostrare la rosa al cieco. Bambini, imparate a fare le cose difficili, dare la mano al cieco, cantare per il sordo, liberare gli schiavi che si credono.

imparate a fare le cose difficili, dare la mano al cieco, cantare per il sordo, liberare gli schiavi.